find please da gore ti kona. Ah! Kokomo una ching love doctor. Biore. Small body ya makau ide.

0: quel silvane ma vero, però quel silvane ma vero, a che lo mamma.
1: Vivos.

mai sadi e kata kija chude manaka podege e sauromo e mai sa e loya e vuole che si finisca.